sempre tu que così anderà. E sempre tu que così anderà. Aceto qui c'è sotto, perdita fa farello, che sempre sul più bello mi viene a disturbare. Signore, dove siete? Tornate, non temete. Non fanno molto, fuggirono di tratto. Aceto qui c'è sotto, perdita fa farello, che sempre sul più bello mi viene a disturbare.

0: accordi tuo affatto io resto, non so cosa pensar. Dunque chi siete voi?
1: Siete voi, voi.
0: Voi dunque sapevate
2: le vostre battenate
0: che faria dire

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Presto la barba.
2: Quella sanguigna? Presto biglietto.
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Quella parrucca? Presto la barba, presto biglietto.

figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù, pronto fortissimo, son come il fulmine, sono tanto nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Abramo figaro, bravo, bravissimo, abramo figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo,